ukhalamba isendlola mango hayi seyivona ndlola mango ihlahlo abantu vakuhuma gavuthi nitinyonga tekutithambile halatasakisa ndo.

Rod di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Acha, Ishichangana.

Radio Msambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.